ai sa ma ma le tato o la fo o manu ia mai a Yesu e ele fesili e ai la se tato fo i vaenga te tau ona fai. O le alau tali o le pele o mafuta mai, faafitai o le tali i oe. E ei fo i le tato vaenga e ao ma te tau ona tato fai, ai faafonga le pese le mua mua mo oe, e au na luatua i lole le tali o le fesili. Faafitai faafongfonga, faamani ele e tua.

ai fa maoni ai loto alolofa pe anga lele ya tuistangata loto mawalalo maleanga malu tau sile file mu fe fa manga loa ile ono sai mal fa pal pale e ale na fu fa malo si mota o sa moa ile nei fo i vai tau o le nei fo ya so fa fitai lava fa fitai Yesu ilo walofa ya ai usi mali pese le fa fonga le pese le mo o le pele lo fa fonga fonga ma tu tono fa le mai fa le pui pui lungo le sami lungo le ea ma lungo le fonga ele ele so se mea ma lo ai nga fa fitai fa fonga fonga usi lau fa fonga sami.